vida. Se non allevo da carciaghi con fruttiani, se si dai gesto c'è finiso lo scarmuccio, da buschia prima la tua giù Ioanni, che tu colombo e con pure psi e na buccio.